Certe volte la via d'uscita facile è quella che non prendi, quella che rimandi, che eviti, che lasci sospesa nell'aria come le note del ETA Quartet che aleggiano e non atterrano mai. E infatti il set di questi quattro musicisti è cominciato come un set di standard jazz ed è finito come un set di sperimentazioni e di improvvisazioni, ossia il modo più semplice ed efficace per uscire dalla musica che altri hanno scritto, che altri vogliono ascoltare, ma che tu non vuoi più fare. Quante volte ascoltando The Way Out Easy pensi adesso finisce, e invece no? E se l'attesa fosse più interessante della risoluzione? E se la domanda fosse più vera della risposta? Prima di premere play per ascoltare questo brano, registra 60 secondi della tua voce. Di ad alta voce l'ultima domanda importante che hai lasciato sospesa nella tua vita, quella che eviti da mesi. Poi metti la tua voce in loop e fai partire Easy Way Out. Lascia che il tuo cerchio e il loro cerchio girino insieme, senza mai chiudersi. La via d'uscita facile è smettere di girare, ma tu riuscirai a non girare?

ولا الداخل

Non c'è introduzione. Sound Damn Words comincia e sei già dentro. 16 minuti di puro flusso improvvisativo. In un'epoca dominata da brani brevi ottimizzati per lo streaming, la pubblicazione

l'esecuzione di un pezzo improvvisato di 16 minuti come primo singolo rappresenta una significativa dichiarazione artistica e commerciale. Carlos Niño e Andrés Reinteira tessono una pelle sonora di campanelli messicani e shaker senza seguire un metronomo particolarmente definito, ma piuttosto seguono il respiro delle querce nere sopra di loro. Sì, perché il disco è stato registrato dal vivo il 18 dicembre 2024 nell'ambiente esterno del Coldwater Canyon Park di Los Angeles, sui terreni dell'organizzazione ambientalista senza scopo di lucro Three People. Nate Mercereau ha un microfono ambientale con cui prende dal vivo frammenti di suono in tempo reale, li mappa sulla sua chitarra MIDI e ce li restituisce deformati, trasfigurati. Il passato che diventa presente, che diventa suono. È quello che potremmo chiamare suonare la realtà. Intanto, i fiati di Aaron Shaw e Kamasi Washington non suonano melodicamente, ma creano delle nuvole che restano ferme in cielo e cambiano colore col sole che tramonta sul Coldwater Canyon, finché le note non diventano memoria d'aria. E la voce di Saul Williams entra dopo 2 minuti, prima il suono, poi le parole, come dice il titolo. E quando queste parole arrivano, non sono spiegazioni, sono un'altra forma di percussione, le consonanti come clave, le vocali come tamburi d'acqua. Land back, vogliamo la terra indietro, vogliamo indietro la terra. Francesca Hart suona una conchiglia e la filtra attraverso il computer. Il delay sembra calibrato sulla distanza tra 2 querce. Il tempo che il suono impiega per tornare indietro diventa parte della composizione. È geografia trasformata in tempo, tempo trasformato in cerimonia. Il suono del concerto è stato gestito da Adrian Garcia Romano e l'ingegnere di registrazione è stato Cam Barrientos presso Three People. È dei veterani però che mixa a Chicago e ha dovuto scegliere far prevalere il suono della notte o il suono degli strumenti. Alla fine, giustamente, ha tenuto tutto, civette, vento, fruscio collettivo del pubblico, in modo da ampliare la metanarrativa delle registrazioni, rendendole una specie di mix aumentato dal suono del tempo, e quindi portando a compimento la visione artistica produttiva di Nuñez, che consiste nel guidare le sessioni improvvisate su cui modella poi dei paesaggi sonori per rendere il suono del paesaggio sonoro indistinguibile dalla performance dal vivo e dalla ricomposizione in studio. Ora esci, porta con te le cuffie, mentre cammini ascoltando Sound Then Words, ogni tanto togli le cuffie per 16 secondi, conta quante volte un suono reale, un'auto, un uccello, il tuo respiro, si confonde con quello registrato. Quando il brano finisce, fermati e registra 16 secondi del luogo dove sei. Riascoltalo stasera prima di dormire. Hai campionato anche tu la realtà, come ha fatto Mercereau esattamente quella sera del 18 dicembre. Il passato è di nuovo presente, il futuro è già memoria.

Once muddied and still, the river runs red.

Be silly.

attenzione, Sunny. Quiet.

Ha!

Oh.

C'è un serpente di suono che si forma, nota dopo nota. Il suo corpo scorre sotto le dita di Devin Grubbs e si insinua tra i silenzi in cerchi mai perfettamente uguali. Un oroboro acustico che non comincia e non finisce mai nello stesso identico punto, e ogni volta rinasce contemporaneamente trasformato ed uguale a se stesso. In lontananza, la batteria di Andrea Belfi, un tuono distante che fa vibrare i muri della stanza senza bussare, come nubi in avvicinamento. E no, non è un errore tecnico. Le percussioni sono intenzionalmente arretrate nel mix, come se fossero là, dietro l'orizzonte. Il ruolo di Belfi non è tanto quello di tenere un groove, è più quello di suonare lo spazio e di creare tensione, come se ci fosse una tempesta pronta ad irrompere ad ogni momento. A circa 1:28 entra una seconda chitarra distorta, lo-fi, dissonante. Il suono della batteria si arricchisce di frequenze metalliche. Il tempo della bufera viene scandito da Andrea Belfi anche sui piatti. Tutto sale, tutto si addensa, l'aria si tende. Le dinamiche scendono ed improvvisamente

notte ecco la tromba di Nate Woolley che si alza in volo, fende il cerchio, attraversa le infinite spirali tracciate dal serpente e le illumina dall'interno. Ti aspetti che tutto esploda e invece non fa altro che addensarsi finché le note di tromba non squarciano il rumore con il silenzio e il silenzio comincia a farsi spazio, una serie di stacchi concitati e quando la densità si ritira resta solo l'ombra del fulmine. Il serpente si morde la coda e il giro non ricomincia. Pensa a cosa nella tua vita senti girare in loop. Cos'è che non cambia mai e di cui vorresti interrompere il ciclo? Prendi un foglio e una matita. Mentre ascolti, disegna cerchi concentrici seguendo il loop della chitarra. Man mano che la tensione sale, calca più forte. Quando arriva la tromba di Woolley a squarciare il suono, cancella violentemente un punto al centro. È il silenzio che rompe il loop, il bianco che cancella il buio.

fa.

0: che non servisse per orientarsi, ma per perdersi. Mark Ribot ha chiamato il suo disco Map of a Blue City e dice: It's not a map, it only looks that way. It's a map of a blue city. Non è una guida, è un invito a smarrirsi per poi ritrovarsi. Allora cammina per la tua città, assegna a ogni quartiere, ogni piazza, ogni angolo che per te ha un significato particolare, una traccia di Map of a Blue City. Disegna questa playlist mentale e poi percorrila fisicamente. Starai camminando in un disco, starai suonando la tua città.
1: I'm not lost, I'm just

no longer remember. Meet Nora.

from riders about whoring.

stato

0: Sei sotto delle querce nere. L'aria di dicembre è ferma. Qualcosa vibra. Quello che senti è il suono di un ensemble, che è più una costellazione di profonde connessioni piuttosto che una semplice raccolta di individui di talento. Questo denota un rapporto preesistente e un linguaggio musicale condiviso, elementi cruciali per il successo dell'improvvisazione in un ambiente dal vivo e non strutturato. Aja Monet apre un taccuino e ogni parola che legge è una goccia che invece che scendere sale. The water is rising. La sua voce è come acqua che ti arriva alle caviglie mentre ascolti. Poi Saul Williams prende la scena al minuto 5:38 con il racconto di un plotone d'esecuzione dove un soldato esita, abbassa l'arma ed è combattuto tra dovere e coscienza. Sotto la sua voce il surdo di Carlos Nino suona in poliritmia. Cosa meglio di una poliritmia può evocare l'esitazione? Il cuore che conta diversamente quando deve scegliere tra sparare e disobbedire. I've seen enough, ripete Williams, la storia che ritorna come un eco, che conferma, sì, hai visto abbastanza. I fiati di Washington e di Shaw si aprono come finestre su un'alluvione controllata. L'integrazione del live sampling e del sound design digitale in un ambiente improvvisato ed elettroacustico crea un ciclo di feedback dinamico dove la cattura e la manipolazione sonora in tempo reale diventano parte integrante del processo compositivo. Questo approccio trasforma gli strumenti di produzione tradizionali in strumenti performativi, creando un ecosistema elettroacustico dove i confini tra performance dal vivo, composizione e produzione sono fluidi ed interconnessi. Prendi un sassolino, scrivici sopra esitare, tienilo in un pugno mentre ascolti The Water is Rising, poi mettilo subito in tasca. Ogni volta che lo toccherai, ti renderai conto di quanto un piccolo gesto possa essere significativo. Un soldato che esita, un ascoltatore che sceglie un brano di 13 minuti invece di uno di 3.
1: The water is rising. In other words, the water is rising. In the relic of rain, insects gossip about us. The dull huffing puffing of islands, the hush money howl of advertisements, electoral politics of greed, godless truths on the mouths of mountains, an inauguration for the growling earth, words caught in a wayward wing, the rage of rivers dressed as comrades. I walk with the runaways. I walk with the runaways. In this there America. Tomorrow's towering, the thirst of a thousand yesterdays in our throats. The chokehold of change, the illiteracy of revolutionary lovers on topsy-turvy tongues, emerging from the flames of homeland insecurity. Still we move, still we move, we move, we move. All I know is dreamers drift through the threat of a door, an ambulance filled with books. In other words, the water is rising. The difference between looking and seeing. Crumbs of blood, a trail of tears. The only free people. The only free people are prisoners of war. Mapless, belonging nowhere. The faith of forgetting. In the waiting hours we go forward, a streetcar named surrender. Money. Money perishes in the face of the flood. enchanted by the question of existing at all. In other words, the water's rising. There's no such thing as home. Everywhere is fleeing. We are the eye of the storm. In the absence of those we love, we listen. If ever we cannot learn from loss what it must teach, we will lose even more. The gift of greater allegiances between us. In other words, the water is rising. Have you known longing to belong? How the arms of ache reach for new heights of the heart? I climb the freshwater rivers, stumbling rocks, stones, and branches. I tightroped across bamboo, chasing waterfalls. I sought what saw me. Every wound awakened my courage, beaming in the dusty sun of what shines. Be not fooled. There were showers, thunderous storms along the way. What we weather, we within. Us today, people of sun licked by all that glows, touched by the fingers of sky. Those of us who know how to open the ocean door, like a chest of treasure upon the beating hum. We who can smell the weather and taste the temperature of our sweat. We who tell the time of no time. The beauty of gestures, the ceremony of pain, the mirror of maroons. I walk with the runaways. We walk with the runaways. In other words, the water is rising.

0: Consiglio federale è chiaro che bisogna trattare dello stesso modo i figliastri delle coppie registrate come i figliastri delle coppie sposate. Il Consiglio nazionale vuole andare più lontano, lì il Consiglio federale pensa che forse per la maggioranza della popolazione potrebbe andare troppo lontano perché la legge sulle coppie registrate è stata accettata anche perché si diceva che l'adozione non sarebbe possibile.
1: Lei è Simonetta Sommaruga, consigliera federale in occasione di una conferenza stampa nel Palazzo del Governo.
0: È per quello che il Consiglio federale vuole fare un passo importante, però non andare troppo svelto e non andare troppo lontano.
2: In aula i toni sono accesi, il dibattito a tratti rischia di scadere nel cattivo gusto.
3: Come può un maschietto convivere con due lesbiche e sviluppare un'identità sexuale equilibrata? Dov'è il padre? Si dice che per crescere bisogna uccidere il padre. Come si fa se il padre non esiste?
4: Comment tuer le père quand il n'y a plus de père du tout?
5: Io non ho avuto un padre, trovo che abbia problemi identitari.
4: Oui.
1: Queste affermazioni sembrano lontane, quasi appartenere a un discorso politico vetusto, ma in realtà siamo nel 2012. In quel momento continua nelle sale del potere la discussione sulla legge ferma agli anni 70. Si dibatte la possibilità di riconoscere il diritto delle coppie omosessuali di adottare il figlio del partner, anche se ai conservatori l'idea non va per niente giù. Ma andiamo con ordine. Dopo le prime puntate sull'amore omosessuale, sui luoghi di incontro e sulle conquiste relative alle unioni civili, nei prossimi due episodi di questo podcast racconterò un passo successivo delle lotte politiche arcobaleno, la rivoluzione del concetto di famiglia avvenuta in Svizzera tra il 2005 e il 2022. Non è abbastanza potersi amare e fare coming out pubblicamente. La parità esiste quando tutte le sfere della vita privata sono tutelate. Le coppie della comunità LGBTQIA+ nel 2012 si sentivano ancora discriminate. Non potevano sposarsi, non potevano ricorrere alla PMA, procreazione medicalmente assistita, e non potevano adottare i figli del partner. La strada verso la parità era ancora lunga. Io, in quegli anni, vivevo una specie di doppia vita, consulente finanziaria in banca e appena avevo un attimo libero ero in radio, a Rete 3, dove stavo finalmente coronando il sogno di parlare davanti al microfono. E poi, nella mia vita c'era Matteo, una relazione travagliata, più simile a una telenovela che a una storia tra due persone adulte. All'inizio però ci avevo visto tutto, una casa con giardino, dei figli, un cane, ma dentro quei cliché c'era il caos. Sentivo traballare la mia relazione piena di aspettative, pronte a sfumare. Nel mio diario, era la primavera del 2012, scrivevo:
6: Quante elucubrazioni mentali inutili mi allontanano da me. Calma, fiducia e tempo. È semplice, basta sapersi ascoltare nel profondo.
1: Mentre il paese ridefiniva la famiglia, io cercavo di capire chi ero davvero e cosa volevo dalla vita.

0: Ah, non tolgo le scarpe, no?
1: Dico se si sì, fa.
0: Cioè, tolgo le scarpe. Hai riscaldamento
2: attualmente?
0: Ah, va bene. Va bene, senza pantofoline. Permesso.
3: Per me, che bello. Disegni appesi ovunque, giocattoli, fotografie. Questa è la casa di Sara Bonora e sua moglie Tania, insieme dal 2009.
4: Siamo una famiglia, poi la nostra forma di famiglia, devo dire che per noi è assolutamente irrilevante. Il nostro percorso è quello di qualsiasi coppia che decide di sposarsi e poi a un certo punto capisce che ha questa forma di amore, vuole aggiungerne ancora un pochino. E quindi nel 2016 è nata la nostra prima figlia.
3: E in quel momento, nel 2016, agli occhi della legge, Sara non è nessuno. Nessun riconoscimento, nessun diritto, nessuna protezione. Eppure Sara è lì, ogni giorno, ad amarla, crescerla. Lei c'è sempre. E qui sta il nodo. All'epoca, il partner del genitore biologico non può adottare il figlio del compagno o della compagna. È come se quel legame non esistesse. Da una parte, la legge, burocrazia cieca, e dall'altra, la realtà chiarissima.
4: Conduciamo un'esistenza tranquilla, ci barcameniamo come qualsiasi altra famiglia che ha i genitori che lavorano, quindi siamo un po' mamme, un po' tassiste. Credo che sia un contesto veramente assolutamente consueto, si può dire questa parola, quasi noiosa a volte. Quello che cambia ovviamente è la composizione, siamo due mamme, ma in realtà non ci sono sostanziali differenze. Tania aveva un desiderio di maternità, ma proprio di gestazione, non tanto di maternità, più alto. La mia genitorialità io l'ho vissuta comunque a prescindere dal fatto di portarli in grembo, mi sono sempre sentita madre dei miei figli ancora prima che nascessero.
5: C'è una cosa che non è mai cambiata. I bambini quando vengono al mondo hanno tutti un papà e una mamma, senza i quali non vi sarebbero bambini. Questa realtà sembra essere stata completamente dimenticata dagli autori di questa revisione.
6: L'UDC teme inoltre che questo diritto di adozione.
0: L'avrei già sentito, sto per dire una cosa forte. Siete contro natura? Cosa rispondi?
4: No, dai, questa è veramente una domanda che...
0: Però è una domanda,
4: sì,
0: no, dei detrattori, ci sono,
4: sì,
0: le persone che per attaccare in modo anche molto crudele usa queste terminologie. Ti fa incazzare sta cosa?
4: Ma no, io non mi arrabbio, ho fatto un lavoro talmente su di me, proprio sull'evitare che queste frasi possano intaccare la mia serenità. Io credo che in un messaggio conti tantissimo il mittente. Se chi comunica una frase di questo tipo, anche forte, non ha un grande impatto sulla mia quotidianità, ecco, francamente scivola via veramente proprio. E soprattutto sono sempre aperta al dialogo. È chiaro, a me fa molto più arrabbiare chi strumentalizza questo tipo di argomenti per magari un proprio tornaconto personale politico, lavorativo. Ecco, questo a me mi fa un po' più arrabbiare, no? Che nonostante le evidenze, soprattutto scientifiche, perché comunque adesso abbiamo anni, decenni di ricerche che comunque continuano a strumentalizzare le nostre famiglie, i nostri figli per continuare a sedersi sulla loro sedia, ecco, questo a me mi dà un po' più fastidio, perché io penso che anche in un ruolo di responsabilità ci si debba fare carico, sapere che le parole hanno un peso e che possono influenzare le persone, e se tu le influenzi sull'odio, forse un esamino di coscienza te lo devi fare. Le battaglie che ogni famiglia deve compiere quotidianamente sono altre. Poi la forma che assume ogni famiglia è individuale. Chi cresce figli ha preoccupazioni che arrivano da altro. Quindi vorrei che ci fosse una collettività impegnata per il bene comune e che le energie si concentrassero su quello, non su ostacolare poi forme di famiglie diverse, perché è proprio un'energia mal spesa.
7: Se la famiglia tradizionale si sente minacciata dal fatto che forse su dei formulari cambieranno delle diciture, beh, allora mi viene da dire che questa famiglia tradizionale così solida non è. Io non ho questa paura, io sono sicuro che i miei due genitori, che sono, diciamo, rientrano nel modello di famiglia tradizionale, non si sentiranno depauperati di qualcosa se un domani ci dovessero essere altri tipi di famiglie.
3: Lui è Alex Farinelli, politico ticinese liberale, tra i favorevoli alla revisione della legge sull'adozione, durante un dibattito dell'epoca. Farinelli mette a fuoco un punto centrale. Gli attacchi conservatori alla comunità LGBTQI+ mettono in luce quanto sia fragile il sistema che pretende di essere norma. Se basta aggiungere una categoria, cambiare una dicitura per far vacillare la maggioranza, quanto è solida questa maggioranza? Quanto è sicura della propria identità? In fondo, quello che possiamo chiamare un sistema patriarcale si regge su certezze apparenti, ruoli definiti, gerarchie. Quando ciò che è diverso dalla norma bussa alla porta, queste certezze iniziano a scricchiolare. Sentiamo Graziano Martignoni, psichiatra, che in occasione di un altro dibattito televisivo dell'epoca commenta le polemiche intorno alla concessione di diritti alle coppie omosessuali.
2: Innanzitutto le polemiche sono benvenute perché il tema è importante, perché non è semplicemente una questione di ordinaria amministrazione. Tuttavia, pensare che siano le famiglie omoparentali, quindi le coppie omosessuali, e che siano queste la causa della crisi della famiglia è una stupidaggine. La crisi della famiglia sta nella famiglia eterosessuale, non in quella omosessuale.
3: La famiglia Arcobaleno mette in luce questa tensione, rompe ruoli prestabiliti e dimostra che l'amore e la cura non hanno schemi preconfezionati. Per questo viene così attaccata, non perché sia pericolosa o sovversiva nel senso astratto del termine, ma perché una famiglia come quella di Sara Bonora e sua moglie mostra che una vita organizzata intorno alla responsabilità reciproca può esistere fuori dal patriarcato e dall'eteronormatività. In quegli anni, mentre si dibatteva su questi temi, io ero pronta ad attraversare una tappa di vita fondamentale. La storia con Matteo finisce durante un viaggio in India, tra lezioni di yoga e un corso di Ayurveda. Comprendo che la mia strada è un'altra e decido di mettere un punto finale alla relazione. Torno cambiata dall'India, single e desiderosa di mettermi in gioco, tra paura e voglia di scoprirmi. Comincio a frequentare regolarmente gli eventi e le feste di imbarco immediato, sempre molto incuriosita. Tra me e me la raccontavo. Tanto accompagno amici.

0: significato si trasformava.
1: Anche le coppie omosessuali e concubini potranno adottare i figli del partner, lo prevede la revisione del diritto d'adozione approvata questa mattina al Consiglio degli Stati dopo che settimana scorsa il nazionale aveva fatto lo stesso.
2: La società cambia, la legge deve tenerne conto per il bene dei bambini. Ne è convinta la maggioranza dei consiglieri agli stati che hanno voluto permettere l'adozione del figlio del partner anche alle coppie non sposate o a quelle omosessuali. Per gli avversari la questione di principio rimane però. Le coppie dello stesso sesso possono avere un bambino e tramite questa revisione farlo adottare dal partner avendo accesso alla piena adozione. Così cancelliamo le differenze fra matrimonio, unione registrata e concubinato. Ma allora vi chiedo di porvi con serietà la seguente domanda: il matrimonio ha ancora dei privilegi oppure no?
0: Come può un diritto come il matrimonio essere un privilegio? I diritti non sono vantaggi bonus, sono ciò che ogni persona dovrebbe avere per dignità e libertà. Quando si arriva a dire che il matrimonio è un privilegio e che un matrimonio eterosessuale ha privilegi, si introduce un'idea pericolosa, l'idea che alcune famiglie valgono più di altre. La legge sull'adozione del figlio del partner, lo ricordo, siamo nel 2016, entrerà in vigore solo dal 1 gennaio 2018 e comunque non regalerà nulla a famiglie che prima erano invisibili agli occhi della legge. Qui Sara Bonora è intervistata dopo l'approvazione della legge mentre stava affrontando il riconoscimento legale di Martina, la sua prima figlia.
3: C'è ancora tanta strada da fare perché paradossalmente questa legge amplia le discriminazioni. Io adesso sto facendo domanda di adozione, ho già fatto domanda di adozione, sono completamente nell'iter e devo dire che la procedura è invasiva e a tratti crea alcune difficoltà anche a livello emotivo, perché si deve dimostrare di essere due volte genitore.
0: Le leggi avanzano e c'erano sempre più rappresentazioni LGBTQI+ al cinema, in televisione. Io all'epoca, per conoscere e conoscermi, facevo incetta di serie TV. L-Word, Orange is the New Black, e di film, Le Fate Ignoranti, Happy Together, La Vita di Adele, Carol. Eppure Quinticino, un cantone conservatore, il cambiamento culturale era lento. Le battaglie per conquistare l'uguaglianza non erano concluse. C'era un altro capitolo fondamentale nella storia dei diritti civili della comunità LGBTQI+, che stava per iniziare. La conquista del matrimonio per tutti. In questo contesto, l'attivismo continuava ad essere importante. Marco Coppola, attivista LGBTQI+.
4: Ritengo che la situazione sia migliorata per tutta una serie di motivi socioculturali, di battaglie che abbiamo portato avanti. Alcune di queste le abbiamo parzialmente vinte. Dall'altra è vero che però far parte di una minoranza da un punto di vista demografico ci rende comunque sempre più vulnerabili rispetto agli altri. Cioè io credo che quella cosa dell'eguaglianza e della libertà non è mai conclusa, non è che nel momento in cui si ottengono maggiori diritti allora è fatta. È una battaglia che va sempre mantenuta e che quindi rende il ruolo delle minoranze un ruolo anche fondamentale per gli altri. Il collega Vittorio Degli Antoni mi diceva sempre che nascono sempre degli anticorpi, sia per le cose negative che per quelle positive. Quando c'è un'ondata di maggiore inclusione, un trend di maggiore libertà, sorge qualcosa di opposto, quindi un vento che cerca di contrastare questo. Ed esattamente accade anche al contrario. Quando c'è troppa esclusione, troppo stigma, troppe di queste cose, sorgono movimenti di liberazione. Quindi questa dinamica tra forze che tendono al contrario l'una verso l'altra ci sarà sempre.
0: Ed in questa dinamica inarrestabile tra liberazione ed oppressione che si muove la lotta di Marco e di tutte le persone che ho ascoltato fino a qui. E grazie a loro, se oggi posso riflettere su cosa significhi vivere la libertà per la comunità LGBTQI+, anche nella provincia ticinese. Grazie a Bruno, Nico, Donatella, Federico e a tutti gli altri attivisti che si sono impegnati per questa causa. Io in realtà non mi sono mai definita un'attivista. Ho scelto di restare nella retroscena del movimento e di dare voce a chi si è battuto attraverso il mio lavoro giornalistico, Ed è proprio per questo che sono profondamente

0: grata a chi si è dedicato alla lotta.
1: Militante, un'altra parola per dire attivista, no? Una parola che meno male non usiamo più, perché ci fa subito venire in mente appunto questa cosa della milizia. Però è vero che c'è anche una battaglia ideale. Ecco, la battaglia ideale ha delle altre regole. Nella battaglia ideale non sei mai convinto al 100% di avere ragione. Anche quando difendo una cosa, non so, ti dico la libertà, una cosa che uno direbbe, ma come fai a non difenderla? L'altro ha delle ragioni, anche quando non sono le mie e anche quando io non vorrei mai vincessero le sue ragioni, ma non sono proprio così incomprensibili. Anche quando ho ascoltato persone che la pensavano completamente differentemente da me, cerco ancora oggi di capire qual è quella ragione che io posso capire, posso accettare dell'altro, anche perché siamo abituati a che uno deve vincere e uno deve perdere. È vero, si fa una votazione, uno vince e uno perde, ma la vita non è fatta di votazioni solamente. Io penso che ci siano anche delle contaminazioni in questo vincere e perdere. Io vorrei rimanere contaminato un pochino dall'altro, anche quando l'altro sembra in una posizione completamente opposta dalla mia, perché mi mantiene vigile, che quella cosa in cui credo non diventi una cosa fanatica, ma sia una cosa che io possa ancora criticare. E l'altro, che è dall'altra parte, è certamente abile a criticarla, quindi mi è molto utile. Dico sempre, ma io non vedo l'ora che ci sia qualcuno che abbia degli argomenti validi, e quindi non quelli beceri, quelli che puntano sulla persona, sull'offenderla, ma degli argomenti proprio che sono comunque comprensibili, accettabili anche se non sono i tuoi. E quindi cercare di capire che magari uno ha delle paure, fa così perché crede di difendere qualcosa che invece magari non è sotto attacco, quella cosa, come l'idea di famiglia. Questo credo è lo spirito dell'educazione, quindi non tanto lo spirito di avere ragione o avere torto, un po' quella politica, io voglio vincere questa battaglia e tu perdi e fine. Rimane probabilmente questo spirito di dire non è che ti voglio convincere, vorrei che avessimo coscienza gli uni delle ragioni degli altri.
0: Ho fatto una ricerca fra i diversi dibattiti disponibili negli archivi online della Svizzera italiana per capire come venissero argomentate queste paure e credenze e per sentirmi anche io, in un certo senso, un po' contaminata, come dice Marco. Tra i vari incontri ho trovato un dibattito che mi ha particolarmente colpito. Si trattava di una discussione del 2013 con giovani ticinesi tra i 16 e i 20 anni, avvenuta negli studi della RSI all'interno del programma Linea Rossa, in cui venivano invitati a confrontarsi su temi di attualità.
2: Benvenuti, ciao ragazzi! Allora, oggi affrontiamo un tema che molti definiscono tabù, l'omosessualità. Ma io vi chiedo subito, è vero che è un tabù? Per voi lo è?
3: Secondo me non si parla proprio così tanto dei gay, perché comunque è un argomento molto, molto delicato.
2: Perché è delicato?
3: Perché il gay di turno potrebbe offendersi, diciamo.
2: Perché parlarne vuol dire offendere
3: E
2: i gay?
3: perché magari c'è tantissima gente che parla negativo dei gay. E
2: Ma
3: io sono uno di quelli, io dico la verità.
2: cosa intendi per parlare negativo allora?
3: E sei un gay di merda, cioè in modo comunque aggressivo.
2: Ma tu ne parli in questi termini?
3: Beh, con gli amici sì, però davanti a un omosessuale, cioè, non mi permetterei mai, perché comunque è un essere umano.
4: Ma come fai a sapere se uno è gay oppure no?
3: Beh, ma lo si vede.
4: Si
2: Da
4: vede.
2: cosa?
3: Beh, da come gesticola, da come parla, da come si veste, se si trucca, se non si trucca.
4: Dunque sai dire se io sono gay oppure no?
3: Secondo me sei gay.
4: Ok.
2: Da cosa lo capisci?
3: Da come mette giù le gambe, da come si tocca. È così, cioè io lo vedo.
2: È vero?
4: Sì.
2: E pensi che ti si possa riconoscere per queste cose che dice?
4: No, non credo. Sono un essere come un altro e dunque non credo che si veda così tanto.
2: Cosa vuol dire essere contro i gay e
3: Ah,
2: contro
3: perché
2: le
3: da
2: lesbiche?
3: piccolo mia mamma e mio papà mi hanno insegnato che l'amore è tra uomo e donna.
2: E
3: Cioè, secondo
2: quindi?
3: me l'amore tra uomo e donna a donna non c'è.
2: E questo
3: Cosa
2: invece
3: fa
2: esiste?
3: nella tua
4: Io
3: vita?
4: sono la
3: A
4: prova
3: me.
4: che l'amore tra uomo e uomo esiste perché io lo provo e dunque io esisto.
3: Ma io ho la mia idea, secondo me non esiste. Cioè, è così.
0: Ogni volta che ascolto questo scambio provo varie sensazioni che lasciano poi lo spazio ad uno strano senso di tenera amarezza nel sentire le parole del ragazzo che è sicuro di aver capito come le cose dovrebbero essere. Dopo la revisione della legge sull'adozione del partner del 2016 è il momento. Nel 2018 la visibilità del movimento LGBTQI+ scende in strada, anche qui, anche in Ticino. L'orgoglio arcobaleno si accende, si sente nell'aria la volontà di organizzare il primo Pride ticinese. In Svizzera le prime mobilitazioni pubbliche del movimento risalgono già al 1978 a Zurigo, con le prime manifestazioni del movimento omosessuale. Ma è nel 1994 che si tiene sempre a Zurigo la prima grande manifestazione in formato Christopher Street Day, ispirata ai moti di Stonewall del 1969 a New York. Le proteste che segnano l'inizio del movimento moderno di liberazione e da cui nasceranno poi i Pride come li conosciamo oggi. In Svizzera non tutti i cantoni celebrano annualmente il Pride, ma ogni anno viene scelta una città per ospitare la manifestazione nazionale. Nel 2018 viene eletta la città di Lugano.
5: È un appuntamento solitamente organizzato a nord delle Alpi, ma l'anno prossimo si terrà per la prima volta in Ticino, a Lugano. È il Gay Pride, la festa che celebra l'omosessualità, alla quale sono attese almeno 3.000 persone.
0: Un evento che ha richiesto un impegno enorme, una sfida non da poco per un territorio tradizionalmente conservatore. E se per qualcuno significava finalmente uscire dall'invisibilità, per altri invece era troppo. Quel Pride veniva visto come troppo visibile, folcloristico e di nicchia. Tanto che il giorno dopo l'ufficializzazione della parata, alcuni consiglieri del PPD, Partito Popolare Democratico di orientamento cristiano e conservatore, tra cui Sara Beretta Piccoli, che sentiremo tra poco, presentarono un'interrogazione al municipio di Lugano chiedendo di ripensare la manifestazione.
6: Io qua ho una interrogazione che hai scritto insieme a dei tuoi colleghi. Alcune persone leggendo questa interrogazione su alcuni punti diciamo che hanno avuto una chiave di lettura forse diversa dalla vostra.
7: E la cosa che è stata più contestata dagli oppositori è il fatto della parata, perché è proprio in vista. Sicuramente si poteva organizzare una settimana congressuale relativa a questa cosa facendola un po' più nascosta.
6: È stata definita estranea proprio alle nostre tradizioni, però si parlava anche prima dell'Harley Days, anche quello legato alle nostre tradizioni.
7: A Beret c'era una gara di moto, al Generoso si saliva con le motociclette, ma già 100 anni fa, quindi forse anche sì siamo motociclisti in un qualche modo noi ticinesi. Cos'è tradizionale e cosa non lo è? È solo tradizionale quello che è uscito con gli anni oppure invece è tradizionale solo quello di cui si parla sempre? Cioè, se questo potrà aiutarli a vivere meglio nella società di oggi, ben venga. Il mio pensiero è stato piuttosto che non sia controproducente, che non vengano visti ancora in malo modo, quando invece sono delle persone serie, ho parenti che sono omosessuali, ho dei vicini di casa omosessuali e sono persone squisite, correttissime, anzi quasi di più delle volte degli etero che magari si lasciano andare a diciamo, atteggiamenti poco corretti.
0: C'è questa frase che torna spesso, non ho nulla contro, ho amici, parenti, l'abbiamo sentita tante volte. E ogni volta mi fa pensare a quanto sia sottile quel confine tra accettare davvero e tollerare, come se bastasse conoscere qualcuno per accettare la comunità a cui appartiene. Eppure, nonostante questi tentativi di sabotaggio, il Pride di Lugano si sarebbe fatto senza compromessi.
8: Il Pride a Lugano è una sfida che abbiamo accettato perché siamo una città aperta. E buongiorno, sindaco Marco Borradori.
9: Buongiorno, signore, e a tutti gli ascoltatori. Ci troviamo di fronte a questa scelta, organizzare o no un Pride. Ecco, io avevo maturato la convinzione che fosse una strada giusta e che fosse la strada che consente anche a ognuno di noi di accrescere la consapevolezza su un mondo che non voglio dire diverso, perché chi è diverso? E quindi mi è sembrato un passo importante per tutti noi, sapendo benissimo che saremmo andati incontro a delle critiche.
0: Ricordo che mi sorpresi. Un sindaco della Lega dei Ticinesi, partito populista di destra, si mostrò aperto e accogliente.
2: Mancano solo 3 settimane, ma è già da un anno che se ne parla. Dal 28 maggio al 3 giugno si svolgerà il primo Gay Pride della Svizzera italiana. Con noi stasera c'è anche una delle tante persone coinvolte in questo evento, nonché da anni portavoce dei diritti della comunità omosessuale nella Svizzera italiana. Benvenuta Donatella Zappa.
3: Ciao Silvia.
2: Allora, qualche polemica è già sorta l'anno scorso.
0: Donatella Zappa da Collegati, collettivo lesbiche gay ticino, a imbarco immediato. L'abbiamo sentita negli episodi precedenti. Nei mesi prima del Pride ha dovuto gestire ogni sorta di commento.
3: Le parole peccato, peccatore, abominio, elogio all'abominio, oscena, pagliacciata, qualche cosa non conforme, non vogliamo essere uguali, estranee alle nostre tradizioni. Posso andare avanti? Folcloristica di nicchia, roviniamo una città, un po' più nascosti, carnevalata, corteo, atteggiamenti poco corretti.
2: Sono parole che...
3: E ci chiediamo perché non perché serve una Pride. Cioè, è lì, è scritta, no? La Pride, io sono per la Pride. Io sono per, e devo essere per, una manifestazione che dice delle cose, che manifesta una carenza di diritti, delle ingiustizie, delle disuguaglianze.
10: Siamo di nuovo in diretta dal Pride, primo Pride 2018, primo Pride in Ticino. Un successo pieno, avrete letto sui blog, sui siti di informazione, compreso quello della RSI. Quanta gente era presente. E qua siamo al Pride Village, al Campo Marzio. C'è un vero e proprio casino, ragazzi.
0: In mezzo a tutto questo c'ero anche io, in diretta su Rete 3, accanto ad Alessio Rigoni. Le cuffie, il microfono, l'adrenalina. Io tra le vie di Lugano a raccogliere interviste in diretta. Si percepiva gioia, leggerezza, libertà. Camminare mano nella mano con la mia compagna Giorgia, quel giorno, non mi faceva sentire a disagio. Qualcosa dentro me stava prendendo spazio. Ed era strano e bellissimo. Non so come spiegarlo a parole.

0: Non solo pride is in the air, nell'aria si respirava un senso di unione. E per sentirsi uniti, in prima fila, c'era lei, Vladimir Luxuria.
1: Me lo ricordo perché è stato un pride molto particolare, molto partecipato, molto politico. Ricordo una pioggia incessante. La pioggia ci ha accompagnato dall'inizio alla fine, ma la cosa più bella è che abbiamo sfilato come se non piovesse. Cioè, eravamo tutti frascichi e mi ricordo che a un certo punto hanno messo la canzone It's Raining Men, no? Tutti lì a ballare sotto la pioggia. Potremmo anche dire Singing in the Rain. Non ci ha fermato la pioggia, abbiamo dimostrato che la comunità LGBTQ+ non è idrosolubile.
2: Io lo trovo veramente un momento, e lo è stato, veramente un momento magico, non solo perché la manifestazione è stata molto bella, perché c'è stato un periodo di discussione, di incontro con le altre persone che lascia una scia fino ad oggi. Io incontro ancora persone che mi chiedono: ma quando organizzate un Pride come quello?
0: E forse è proprio questo il punto, come dice Marco Coppola. Dietro a momenti come il Pride, dietro a quelle immagini così piene di gioia, spensierate, c'è un lavoro continuo, fatto di fatiche, dubbi, confronto. Un lavoro meno visibile, ma fondamentale.
2: Credo che determinate vittorie siano dovute a un certo senso critico sulle cose. Quindi non ci siamo mai bevuti come persone i racconti, le risposte facili che arrivavano da qualcun altro, mai, neanche quando questo qualcun altro era il nostro stesso movimento, che pure esiste a livello internazionale, e questo credo che sia un bene per le battaglie, cioè farsi sempre quella domanda in più: ma siamo così convinti che questo sia un buon messaggio? E certi sembrano proprio buoni di messaggi, ma poi alla fine magari non sono quelli giusti, non ottengono giusti risultati. Un esempio è lampante, è quello dell'essere umani. C'è stato un tempo in cui cominciava a entrare dagli Stati Uniti, da altri paesi, l'idea di fare uno Human Pride, che sembra una cosa bellissima. Anche adesso che te lo sto dicendo, dico: ma certo, oggi più che mai avremo bisogno di un Pride per i diritti umani, dire siamo esseri umani. Però se ci pensi, cosa significa veramente? È qualcosa di talmente generico che annacqua un messaggio. E soluzioni facili che sembrano da un punto di vista pubblicitario forti, diciamo che siamo umani, non dicono niente di noi. Ed ecco come mai, pensandoci su, criticandolo, abbiamo capito che non poteva essere quello il messaggio. Il messaggio sì è quello dei diritti umani, ma noi vogliamo far capire qualcosa che l'altro magari ancora non si immagina, che abbiamo una determinata identità sessuale che l'altro magari non contempla. Senza parole, quindi usando parole generiche, non usandole nemmeno, non nominando una cosa, non è che quella cosa diventa più accettabile, diventa più sconosciuta, quindi l'accetto perché non la conosco bene.
0: Cosa succede quando non osiamo pronunciare quelle parole davanti agli altri? Sono omosessuale. Io ci ho messo molti anni prima di rivelare al mio babbo chi fossi. Avevo paura di deluderlo, ma soprattutto temevo che non mi accettasse per quello che sono. Ma a un certo punto quella verità emerge e quando succede, accade qualcosa di profondamente trasformativo, il coming out. Un passaggio insieme intimo e pubblico, personale e politico. Perché dire chi siamo non è mai solo una questione privata, è un atto che rompe il silenzio, cambia lo sguardo di chi lo dice, ma anche di chi lo ascolta. E nel prossimo episodio ci concentreremo proprio su questo passaggio.
3: Reazioni particolarmente negative non ne ho vissute da nessuna parte. Dopo non sono un ingenuo, so che qualcuno mi fa la bella faccia e magari pensa qualcos'altro, ma onestamente me ne frego.

Panico Morale, storie LGBTQIA+ dalla Svizzera italiana, è un podcast di Natasha Bandecchi. Scritto da Natasha Bandecchi e Agnese Laposi. Montaggio di Agnese Laposi. Musiche originali e sound design di Victor Ugo Fumagalli. Grafica di Elisabetta La Rosa. Si ringraziano di cuore tutte le persone che hanno costellato questa serie. Contributi d'archivio per gentile concessione di RSI Radio Televisione Svizzera. Si ringrazia per il supporto l'associazione REC, in particolare Olmo Cerri. Panico Morale è stato realizzato con il sostegno di Repubblica e Cantone del Ticino, Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, Ufficio Fondi Swiss Loss. Associazione Imbarco Immediato, Fondazione Heinrich Oesli, Federazione Famiglie Arcobaleno, Associazione Network, Associazione Zona Protetta, Fondazione Weekends, LOS, Organizzazione Svizzera delle Lesbiche, Pink Cross, Transgender Network Switzerland, Fondazione Diritti Umani, Amnesty International Svizzera, Fondazione Svizzera per la Radio e la Cultura. Se vuoi condividere un commento o una riflessione, scrivimi info@natashabandecchi.ch.

Questa è una storia dura. Una storia in cui la gente ama, spera, muore e uccide. Non ha una morale, quella se volete potete trovarcela voi. È una storia di un'epoca in cui l'avventura voleva anche dire correre dei rischi enormi, lanciarsi in imprese folli, con l'ingenuità e il coraggio dei pionieri, quelli che non hanno un piano di riserva, quelli che o la va o la spacca. La vita a volte fa dei giri tortuosi per condurre queste persone verso il loro destino, rigirando i loro percorsi tra le dita fino a intrecciarli e portarli insieme verso una nave, un'isola o un mondo lontano. Nel nostro caso, l'intreccio del destino inizia in un punto preciso in mezzo al Pacifico, latitudine 10 gradi e 18 primi nord, longitudine 109 gradi e 13 primi ovest, il 3 aprile 1711. Quel giorno l'armatore corsaro francese Michel Dubocage, a bordo della fregata La Découverte, sta viaggiando dall'America alla Cina per firmare con il Gran Mandarino di Amoy il primo trattato commerciale franco-cinese. È un pomeriggio di sole in cui l'azzurro del cielo combacia con il blu dell'oceano in una lunga linea tremolante in ogni direzione, quando la vedetta, dall'alto degli alberi della nave, rompe il silenzio con il triplice annuncio tradizionale codificato dalla marina francese. Terra, terra, terra. L'ufficiale di quarto, sul ponte di coperta, sulle prime pensa che la vedetta abbia preso un colpo di sole. Siamo a 1280 chilometri di distanza dal Messico e lì non ci dovrebbe essere proprio nulla, solo cielo e oceano. Poi, come impone il protocollo, risponde «Dove?». E quando la vedetta indica la direzione, anche a lui sembra di vedere qualcosa che interrompe la linea dell'orizzonte, una striscia di terra minuscola e appena accennata. Il capitano Dubocage sale in coperta e fa avvicinare la nave il più possibile, ma non troppo. Già da qui si intravedono i frangenti bianchi delle onde che incontrano le rocce coralline dell'atollo. Osservarla da lontano, dice il capitano, è più che sufficiente. Quel giorno, infatti, annota sul suo diario di bordo di aver incontrato, a quelle coordinate, un'isola molto piatta costituita da sabbia con qualche cespuglio e un albero secco sulla punta del nord-est, con al centro un grande lago che si estende da un'estremità all'altra dell'isola. Non essendo segnata su alcuna mappa nautica, è d'obbligo battezzarla, e siccome quel giorno è Venerdì Santo, Dubocage la chiama Isola della Passione, e da quel giorno un nuovo piccolo puntino con quel nome accanto inizia a comparire sulle carte nautiche più aggiornate. Ai cartografi inglesi, però, quel nome dato da un francese non piace, e preferiscono chiamarla Clipperton, attribuendone la scoperta mai documentata a John Clipperton, un noto corsaro. Potenza del branding, come si direbbe oggi, questo è il nome che le resterà attaccato nei secoli a venire. E a vederla così, di profilo, in mezzo all'oceano, non sembra nemmeno un posto che avrà una storia. Una striscia di sabbia bianca, qualche palma e uno sperone di roccia scura. Niente che lasci pensare ad un possibile insediamento umano. Niente acqua sorgiva, pochissima terra messa in circolo intorno ad una laguna stagnante, regolarmente spazzata dai tifoni e dalle tempeste senza ripari naturali, circondata da affioramenti ostili. Ed è così che resterà dimenticata, desolata e inospitale per più di un secolo dopo la sua scoperta. Passano gli anni, arrivano i primi decenni del 1800 e le cose cambiano. E a cambiare tutto è una parola sola, guano. Penso che più o meno tutti sappiamo cosa sia. È un derivato degli escrementi degli uccelli marini depositati in secoli e millenni di nidificazione sulle coste. Non tutti però sanno che importanza straordinaria ebbe questo materiale nel XIX secolo, prima dell'avvento dei concimi chimici industriali. Per il guano si combatté più di una guerra in Sud America e ci furono uomini e aziende che accumularono patrimoni enormi grazie alla sua estrazione e commercializzazione. Persino Cavour si interessò al guano e fu il primo ad importarlo in Piemonte, utilizzandolo con successo nel Vercellese.
Il guano è sostanzialmente un concime organico straordinario, in grado di incrementare in modo significativo la produzione di praticamente qualsiasi impianto agricolo. Ricco di azoto, fosforo e potassio, è la sostanza perfetta per la concimazione, favorendo la fotosintesi, lo sviluppo delle radici, la fioritura e la fruttificazione, rinforzando nello stesso tempo le difese immunitarie delle piante contro malattie e parassiti. Il suo uso in agricoltura è quello che in macroeconomia si definisce un game changer, una scoperta che rende il suo utilizzo indispensabile per rimanere al passo con la concorrenza, perché appunto cambia le regole del gioco, avvantaggiando enormemente chi lo utilizza. Il periodo dal 1802 e il 1884 viene spesso chiamato dagli storici l'era del guano, perché l'industria che si sviluppò intorno a questa sostanza di fatto cambiò il mondo completamente, e non solo dal punto di vista agricolo. Certo, anche in Europa ci sono grandi colonie di uccelli marini, ma il guano europeo, a causa del clima più umido e freddo, non ha le stesse caratteristiche di quello sudamericano. Il Perù, in particolare, fu il paese che più si trovò al centro di questa nuova industria, arrivando ad esportare fino a 700.000 tonnellate di guano all'anno. Non immaginate qualche strato di 1 o 2 metri di spessore, immaginate montagne di guano. Tutte le grandi potenze iniziarono a guardarsi intorno, alla caccia di tutte quelle piccole isole sperdute dell'oceano che potessero diventare una fonte del prezioso guano. Nel 1856 gli Stati Uniti passarono il cosiddetto Guano Island Act, con il quale annetterono quasi 100 isole disabitate nel Pacifico e nei Caraibi, ma anche gli altri stati non stettero certo a guardare. Nella corsa al guano si gettarono a capofitto anche l'impero britannico, l'Australia, la Francia, la Germania, le Hawaii, il Giappone e il Messico. Ed è qui che ritorniamo a Clipperton. Il guano ha 2 grandi problemi. 1, si trova solo in certe parti del mondo, e 2, prima o poi finisce. Ogni isola, ogni atollo, ogni sperduto scoglio nell'oceano diventa quindi una risorsa sempre più preziosa, e ognuno deve fare la sua mossa per occupare quella risorsa prima che ci arrivi qualcun altro. Anche perché con il guano non ci puoi solo coltivare i campi, no, ci puoi fare anche il salnitro, e con il salnitro ci puoi fare la polvere da sparo, e con la polvere da sparo ci puoi fare la guerra.

Due anni dopo il Guano Islands Act, i francesi si ricordano di quell'isola scoperta 147 anni prima da Du Bocage e decidono di andare a reclamarla prima che lo facciano gli americani. Il ministro della Marina di Napoleone III invia in tutta fretta Victor Lecot de Kervéguen, spregiudicato affarista, potentissimo notabile, commerciante e banchiere, a prendere possesso di Clipperton, o meglio, dell'Île de la Passion. Il 17 novembre Lecot de Kervéguen sbarca dal veliero L'Amiral su una scialuppa, supera la barriera corallina e approda sull'isola per prelevare alcuni campioni di guano. L'isola è francese, si affretta a comunicare Kervéguen, ma il guano purtroppo è di infima qualità. I francesi se ne vanno e l'isola torna alla sua solitudine. Intanto, nel 1821, il Messico ha dichiarato la sua indipendenza dalla Spagna e, facendo i conti dei possedimenti ereditati dall'impero spagnolo, si accorge di avere tra i suoi territori anche l'isola di Passion, che gli spagnoli erano convinti di aver visto ancora prima dei francesi, anche se non si erano mai premurati di occupare quell'atollo desolato. La faccenda diventa nuovamente interessante quando Frederick Permian di San Francisco, per conto della Stonington Phosphate Company, deposita una richiesta per lo sfruttamento dell'isola secondo il Guano Islands Act, trasferendo poi la stessa richiesta alla Oceanic Phosphate Company. Il Dipartimento di Stato fa le sue indagini, nota che c'è già una rivendicazione da parte della Francia e rigetta la richiesta. La Oceanic, però, come dire, non dà grosso peso alla richiesta negata e inizia comunque ad estrarre il guano nel 1895. Le cose però non vanno benissimo. Dei 200 operai previsti, alla fine ne servono solo 25. Allora la Oceanic decide di tirare in mezzo la Compagnia Britannica per le Isole del Pacifico per trasferire i suoi diritti che, a rigor di legge, non aveva nemmeno ancora acquisito. Ed è qui che per un istante l'appartenenza dell'isola rimane sospesa tra le pretese della società americana, di quella inglese, dei governi francese e messicano, tutti con gli occhi puntati su Clipperton. I primi ad arrivare sul posto sono i francesi, il 24 novembre 1897, sulla nave Duguay-Trouin. Trovano tre americani che lavorano sull'isola, fanno loro abbassare la bandiera a stelle strisce, ma il governo statunitense chiarisce subito che non c'è niente di ufficiale in quella presenza. I francesi se ne vanno e alcune settimane dopo, il 13 dicembre 1897, arrivano i messicani sulla cannoniera La Democrata. Alcuni soldati scendono a terra, sfrattano gli americani e piantano la bandiera messicana. La Francia protesta, ma non prende iniziative immediate. Allora gli inglesi si mettono d'accordo con i messicani per ottenere una concessione che dura dal 1898 al 1905, mentre il Messico chiede anche $1,500,000 di compensazione per il guano estratto illegalmente dalla Oceanic Phosphate Company dal 1895 al 1897. Nel 1909, quando il caos regnava ormai sovrano, Francia e Messico decisero di affidare la questione ad un arbitrato internazionale, chiamando in causa il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, il quale si prese il suo tempo e diede il suo responso quasi 22 anni dopo, quando ormai sull'isola era successo di tutto. D'altronde si sa che in Italia le dispute legali a volte possono andare un po' per le lunghe. Ma torniamo un attimo indietro, torniamo a quel 1905, quando il Messico è ancora convinto di essere l'unico e indiscusso stato proprietario dell'isola di Clipperton e la concessione agli inglesi viene rinegoziata. Per stabilire il suo possedimento, il presidente messicano Porfirio Diaz decide di inviare una guarnigione militare sull'isola ed erigere un faro, una costruzione che segni in modo inequivocabile la presenza messicana in quel remoto territorio. Ma se si voleva stabilire una presenza stabile a Clipperton, bisognava anche trovare qualcuno che la governasse quella presenza. Ed è qui che la nostra storia, la storia dell'isola di Clipperton, si incrocia con un'altra storia, ed è una storia che inizia dove non te lo aspetteresti, con un atto di diserzione.

Ramon Arnault disertò nel maggio del 1902, mentre prestava servizio come sergente primo nel 7° reggimento dell'esercito messicano, a causa dell'incapacità di sopportare le condizioni degradanti e la ferrea disciplina della vita militare. Non era così che Arnault si era immaginato la vita nell'esercito, una disciplina da cani, fatta di maltrattamenti fisici, calci nel sedere, sporcizia e miseria assoluta che caratterizzavano la vita della truppa. Lui era un uomo colto, alto, bianco e veniva da una famiglia influente, mentre i suoi commilitoni erano molto diversi da lui. Arnault, colmo di disprezzo, li vedeva come indios affamati, ignoranti, maleodoranti e spesso storditi dall'alcol e dalla marijuana. Arrivato al suo grado grazie alle raccomandazioni, Arnault aveva saltato la gavetta e si aspettava un'istituzione ordinata e piena di dignità, almeno tra gli ufficiali. Quando si trovò ad affrontare la zuppa amara della realtà dei quartieri militari, per usare le sue parole, ne rimase inorridito. Incapace di adattarsi e viziato dalla vita agiata che aveva sempre condotto, Arnault non riuscì a resistere e una notte si nascose in mezzo a dei sacchi di mais e fuggì dalla caserma. «Meglio umiliato che morto di schifo», scrisse in quel momento di disperazione. Dopo la diserzione, Arnault visse per un mese come latitante nei quartieri più poveri di Città del Messico, prima di essere catturato e condannato a 5 mesi e 15 giorni di prigione a Santiago Tlatelolco, subendo inoltre la degradazione a soldato semplice. La sua carriera militare era finita, ma anche la sua vita sembrava essersi schiantata contro un muro di vergogna e disonore praticamente incancellabili. Quel marchio di infamia gli sarebbe probabilmente rimasto addosso per tutta la sua esistenza e nessuno gli avrebbe mai offerto una seconda occasione. Dopo il carcere, però, Arnault cambiò profondamente e decise, con un'ostinazione e un coraggio non comuni, di ricostruire la sua vita dal basso. Si riarruolò il 16 dicembre 1902 come soldato semplice nel 23° battaglione a Veracruz. Nonostante le condizioni fossero più dure rispetto al passato, resistette e in 6 mesi fu promosso caporale, poi sergente secondo e infine nuovamente sergente primo. Nel luglio 1904 fu trasferito come sottotenente nel 10° battaglione nello Yucatan per combattere la ribellione dei Maya. Sebbene la missione fosse quasi impossibile, Arnault si distinse per i suoi sforzi sovrumani. Come ricompensa per il valore dimostrato in guerra, gli fu ufficialmente restituito l'onore perduto e venne decorato con la medaglia al merito. Fu allora che qualcosa di completamente inaspettato arrivò come una nuova opportunità di dare un nuovo senso alla sua vita e alla sua carriera, e quella cosa si chiamava Clipperton. Quando il colonnello Avalos lo convocò su ordine di Porfirio Diaz per offrirgli il posto da governatore di un'isola sperduta in mezzo al Pacifico, Arnault pensò che fosse una specie di esilio. Alla fine avevano trovato il modo di sbarazzarsi di lui. Ma alla fine Avalos lo convinse dicendogli che Diaz lo aveva scelto personalmente per tutelare gli interessi del Messico nel conflitto internazionale con la Francia, e il fatto che lui parlasse inglese, francese e spagnolo lo avrebbe aiutato a difendere la sovranità del Messico su quel territorio. E fu così che il 30 agosto 1908 il nuovo governatore di Clipperton sbarcò ufficialmente sulla sua isola. Con lui c'era sua moglie, Alicia Rovira, sposata appena un mese prima, che portava al collo una lunga collana di perle grigie che Arnault le aveva spedito quando era in una missione segreta in Giappone. E poi c'erano 11 soldati con le loro mogli e i loro figli. Al loro arrivo furono accolti dal tenente secondino Angel Cardona, che era stato inviato sull'atollo 6 mesi prima con 6 uomini per preparare le installazioni, e dal tedesco Gustavo Schulz, rappresentante della compagnia inglese di guano. Ad attenderli sulla spiaggia c'era anche un piccolo gruppo di donne e bambini che vivevano già sull'isola. I primi tempi furono magnifici, in un clima di grande ottimismo, laboriosità e una inaspettata felicità domestica.
Arnaud aveva visto la disciplina da entrambi i punti di vista e fu in grado di creare una situazione ideale in cui tutti facevano la loro parte in una realtà quasi utopica. L'atollo corallino divenne una specie di paradiso terrestre, mentre Ramon Arnaud e la moglie Alicia vissero i primi anni con un entusiasmo tale da essere paragonati a Adamo ed Eva. Per Alicia l'isola era un luogo romantico e magico, lontano dalle convenzioni soffocanti di Orizaba, in Messico. La coppia stabilì la propria dimora nella cosiddetta casa di Brander, una struttura prefabbricata in legno di pino di alta qualità, elevata dal suolo per proteggerla dai 12 milioni di granchi rossi che popolavano l'atollo e circondata da porticati con amache dove potevano godersi le albe e i tramonti magnifici dei tropici. In questo isolamento Alicia e Ramon divennero profondamente amici e amanti, scoprendo un'intimità che il Messico non avrebbe mai permesso loro. Ramon Arnaud gestì la colonia con una disciplina quasi magica, trasformando l'atollo in un insediamento perfettamente funzionale. I soldati smantellarono il relitto della nave giapponese King Cora, arenato tempi addietro sull'isola, per utilizzare il legname nella costruzione di abitazioni dignitose per la guarnigione e venne installata una piccola ferrovia di tipo Decoville per trasportare il guano dai depositi al molo. Sull'unico sperone di roccia, a sud dell'isola, era stato installato un faro. Arnaud lo riparò e nominò come guardiano il soldato Victoriano Alvarez. Fu creato un emporio per la distribuzione dei viveri e un orto che, grazie alla terra scura portata dal continente, produceva verdure e divenne il centro della vita sociale della colonia. Arnaud allestì anche una farmacia e, studiando trattati di medicina, iniziò a operare come medico e chirurgo per la comunità quando era necessario. Per combattere la monotonia e mantenere un legame con la civiltà, Ramon istituì le serate del venerdì. Ogni settimana gli Arnaud ospitavano il tenente Cardona, sua moglie Tirsa e il tedesco Gustavo Schulz per cene a base di specialità messicane. Le serate erano allietate dalla musica. Ramon suonava il mandolino, Cardona cantava e si ballavano polche e valzer con l'accompagnamento di una pianoforte.

Il 29 giugno 1909 rappresentò un momento simbolico di transizione per la colonia. In quello stesso giorno nacque il primogenito degli Arnaud, ma l'isola conobbe anche la sua prima tragedia. Il soldato Jesus Neri morì sbranato dagli squali mentre scaricava dei barili in mare. Inoltre, Ramon iniziò a essere ossessionato dalla ricerca del leggendario tesoro del pirata John Clipperton, arrivando a ispezionare le grotte nella roccia e il fondo della laguna con un rudimentale scafandro. E poi c'era il problema più grande di tutti. L'isola dipendeva in tutto e per tutto dai rifornimenti regolari che arrivavano via mare dal Messico, perché per quanto paradisiaca, poteva offrire ben poco per la sopravvivenza di una colonia che aveva raggiunto le 100 persone e aveva bisogno di tutto: acqua, viveri, persino la terra per le coltivazioni. Certo, l'isola aveva il prezioso guano da offrire, ma non c'era modo di comunicare con la terraferma e, a parte una piccola piantagione di palme da cocco e un orto, non poteva in nessun modo sostenersi autonomamente senza il costante supporto dei rifornimenti navali bimestrali dal continente. Era un paradiso incredibilmente fragile, isolato, e non c'era una nave a disposizione per tornare, a meno che qualcuno non arrivasse dal Messico, anche perché non c'era un porto dove ormeggiarla. Già a dicembre 1908 le navi iniziarono a tardare, causando le prime preoccupazioni per una possibile epidemia di scorbuto, la malattia dei marinai dovuta alla carenza di vitamina C. L'essere umano, a differenza della maggior parte degli animali, non è in grado di sintetizzare la vitamina C autonomamente. Deve quindi assumerla necessariamente attraverso la dieta. La vitamina C è fondamentale per la sintesi del collagene, la proteina che tiene insieme vasi sanguigni, pelle, muscoli e ossa. Senza collagene l'organismo letteralmente decade. Bastano pochi mesi, da 1 a 3, di privazione totale di vitamina C per provocare una crisi strutturale dell'organismo, che in poco tempo porta una morte orribile. Nel gennaio 1911 l'arrivo della nave El Democrata portò poi notizie inquietanti. Il Messico era in fiamme a causa della rivoluzione guidata da Francisco Madero e il regime di Porfirio Díaz, protettore di Arnaud, vacillava. Il 28 febbraio 1914 poi la pace apparente di Clipperton fu spezzata da un uragano devastante. Ramon Arnaud, inizialmente scettico verso gli avvertimenti del tedesco Schulz, si ritrovò a lottare contro una forza della natura che spazzò via quasi tutto ciò che era stato costruito in 6 anni. Il tetto della casa degli Arnaud volò via, l'orto fu cancellato e persino la pianola finì in mare. L'oceano, mese dopo mese, anno dopo anno, stava tornando a mettere in chiaro che gli esseri umani su quell'isola non potevano restare a lungo. Proprio durante quella tempesta, una goletta americana, la Nokomis, naufragò sulla barriera corallina di Clipperton. I 12 superstiti di nazionalità olandese riuscirono a raggiungere la riva a nuoto, diventando però 12 bocche in più da sfamare in un momento in cui le scorte di cibo della guarnigione erano state in gran parte distrutte o inquinate dall'acqua marina. Nel giugno del 1914 la nave americana USS Cleveland arrivò a Clipperton per soccorrere i naufraghi della Nokomis. Il capitano Williams portò notizie catastrofiche dal Messico. Gli Stati Uniti avevano invaso il porto di Veracruz e il governo del generale Huerta, successore di Madero, stava crollando sotto la spinta dei rivoluzionari di Carranza e Zapata. Williams offrì a Ramon Arnaud e alla sua guarnigione di evacuare l'isola, avvertendoli che il Messico era nel caos e che stava per scoppiare una guerra mondiale. Alicia implorò il marito di accettare, preoccupata per il destino dei loro 3 figli. Tuttavia, Ramon, prigioniero del suo giuramento di non subire mai più l'umiliazione della diserzione, rifiutò il salvataggio. In un discorso patriottico, convinse i suoi soldati a restare per difendere la sovranità messicana, convinto che un giorno il suo paese si sarebbe ricordato di loro. L'unico a salire sulla nave americana fu il tedesco Gustavo Schulz, ma contro la sua volontà.
Dai tempi dell'uragano sull'isola, Schulz e Arnaud erano entrati in rotta di collisione e il tedesco aveva iniziato a dare in escandescenze, finendo con l'essere incatenato per mesi. In questo periodo, però, una donna aveva iniziato a prendersi cura di lui. Si chiamava Alta Gracia Quirós e Schulz si innamorò perdutamente di lei e quando arrivò la nave di salvataggio tentò in ogni modo di restare con la sua amata, tanto che dovettero trascinarlo in catene dopo avergli iniettato una tripla dose di estratto di passiflora come sedativo. Il capitano Williams lo caricò a bordo perché si rese conto che l'antagonismo con il governatore Arnaud era diventato estremamente pericoloso e ritenne meglio separarli, anche nell'interesse del povero Schulz. Fino all'ultimo, però, nonostante fosse stato stordito e malmenato, Schulz gridò ad Alta Gracia con tutte le sue forze che sarebbe tornato a prenderla. Quando la USS Cleveland lasciò Clipperton, un pesante silenzio piombò sull'isola dopo il momento di fermento e agitazione generale. Gli abitanti dell'isola non lo sapevano, anche se forse molti di loro lo sentivano per istinto, ma quella nave che scompariva all'orizzonte era la loro ultima speranza di salvezza.

con il passare dei mesi, il cordone ombelicale con il Messico si spezzò definitivamente. Dimenticati dal mondo, gli abitanti dell'atollo furono colpiti senza pietà dallo scorbuto. La malattia causò sofferenze atroci, mentre Arnaud cercava disperatamente di curare i coloni con razioni di acqua di cocco, l'unico vegetale rimasto. C'erano solo 13 palme, però, e non ne producevano abbastanza per tutti. In questo scenario di morte, una levatrice, donna Juana, la vedova del primo soldato morto nel 1909, perse il senno e instaurò un culto fanatico e disperato. Andava gridando che la peste che li aveva colti, ossia lo scorbuto, era un castigo divino per i peccati degli abitanti e convinse molti soldati a seguirla in processioni notturne e riti di flagellazione. La comunità si divise. Da una parte la casa degli Arnaud, che cercava di mantenere un minimo di dignità, dall'altra il campo dei moribondi, guidato dalla vecchia Juana. Nel maggio del 1915, Ramon Arnaud credette di scorgere del fumo o una sagoma di nave all'orizzonte. In preda ad un'allucinazione collettiva o alla spinta della disperazione, ordinò al tenente Cardona e agli altri ultimi 3 soldati ancora validi di seguirlo su una zattera di fortuna fatta di vecchie tavole. Sotto gli occhi di Alicia, Tirsa e delle altre donne che guardavano dal molo, la zattera si avventurò oltre la barriera corallina. All'improvviso qualcosa, chi dice uno squalo, chi una manta gigante, chi un'onda anomala, ribaltò l'imbarcazione. Tutti gli uomini annegarono, lasciando l'isola popolata solo da donne e bambini. A quel punto l'orrore sull'isola precipitò nel suo punto più cupo, perché in realtà non tutti gli uomini erano morti. Nessuno si ricordava più del guardiano del faro, Victoriano Alvarez, rimasto isolato da tutto e da tutti, ma incredibilmente ancora vivo e vegeto. Victoriano, un soldato originario di Colima e guardiano del faro, era stato emarginato e isolato nella sua capanna alla base della roccia del sud perché colpito da una forma devastante di scorbuto. Creduto morto e in punto di morte, era stato persino vittima di un pestaggio da parte dei compagni che lo consideravano la fonte del contagio. Tuttavia sopravvisse quasi miracolosamente, nutrendosi di granchi e uccelli marini che riusciva ad afferrare restando immobile. Dopo aver spiato le donne per settimane e aver compreso che tutti gli altri ufficiali e soldati erano annegati, Victoriano si rivelò alle sopravvissute in una veste mostruosa. Il corpo era piagato e deformato dalla malattia, con i capelli rossastri e ispidi. Approfittando del fatto di essere l'unico uomo rimasto, si autoproclamò governatore e re dell'isola e dichiarò che da ora in poi tutte le donne sarebbero state sue e che avrebbero dovuto obbedirgli senza discutere. Victoriano impose un regime basato sulla violenza fisica e psicologica, che non risparmiava nessuno. Benita Perez venne uccisa brutalmente solo perché si era opposta ai suoi ordini. Trattò le donne come concubine, prese con la forza Altagracia Quirós trascinandola per i lunghi capelli fino alla capanna del faro per farne la sua serva e amante, e minacciando le bambine che prima o poi avrebbero seguito la stessa sorte. Per mettere al sicuro il suo potere da eventuali ribellioni, Victoriano sequestrò tutte le armi e gli utensili affilati della colonia e gettò in mare tutto quello che non poteva controllare direttamente. Alicia e Tirsa, le altre 2 donne adulte dell'isola, tentarono di ucciderlo somministrandogli del cibo mescolato con una dose massiccia di veleno prelevato dalla farmacia, ma il tentativo fallì. Victoriano vomitò per 3 giorni, ma alla fine si riprese e punì duramente le 2 donne per il tentativo. Gli orrori e gli abusi continuarono per 2 anni e Victoriano si premurò anche, oltre a tutto il resto, di rubare alle donne superstiti anche la speranza. Se mai una nave fosse comparsa all'orizzonte, disse loro, le avrebbe uccise tutte insieme ai bambini prima che riuscisse a toccare terra.

0: che portava in vita per attirare l'attenzione dei marinai, ma fu anche colta da un pensiero terrificante. Victoriano avrebbe ucciso tutti, avrebbe eliminato tutti i testimoni delle sue nefandezze senza esitare prima che quei marinai mettessero piede sulla spiaggia. Fu allora che Alicia corse giù per la roccia, lasciò i figli a casa e cercò l'altra donna, Tirsa Rendon, per raccontarle tutto e convincerla che c'era un modo solo di salvarsi: ammazzare Victoriano prima che si accorgesse dell'arrivo dei soccorsi. Le donne trovarono Victoriano sulla spiaggia nord mentre preparava degli ami da pesca. Altagrassia aveva segretamente consegnato loro il grosso martello da carpentiere che l'uomo usava per rompere i cocchi. Il piano, ideato da Tirsa, prevedeva che Alicia lo distraesse mentre lei lo colpiva alle spalle. Alicia si avvicinò a Victoriano e, fingendo un improvviso cambio di sentimenti, gli propose di sposarla. Argomentò che, unendosi a lei, che portava il titolo di governatrice conferito dal defunto marito, lui sarebbe diventato il governatore legittimo dell'isola, proprio come suo nonno era stato governatore di Colima. Victoriano, attratto dall'idea di una legittimazione sociale e politica, iniziò a cedere alla lusinga e, mentre era assorto nei dettagli del matrimonio che Alicia gli stava proponendo, Tirsa si avvicinò silenziosamente alle sue spalle, con il martello tra le mani, dietro la schiena. Poteva sentirne il peso, poteva sentirlo oscillare come un pendolo, poteva sentire la sua paura, la sua rabbia, la sua disperazione andare avanti e indietro, a ondate successive. Per un attimo la sua testa si svuotò completamente e si sentì mancare il fiato. Poi strinse le mani con tutta la forza che aveva sul manico del martello, raccolse ogni briciolo di rabbia dall'immenso abisso di rancore che aveva sepolto in fondo al cuore. Sentì un calore nuovo emergere dal suo interno, su per le viscere, il petto, le braccia, fino agli occhi. Il terrore che le gelava il volto scomparve e per un istante, se aveste potuto vederla, avreste visto il volto della dea Nemesi, di una delle Erinni, delle Gorgoni, delle Parche. E quel volto avrebbe fatto paura a chiunque, perché la personificazione della furia, della punizione e della giustizia in quasi ogni cultura del mondo ha il volto di una donna. Victoriano sentì la minaccia per puro istinto, come un animale, e cercò di afferrare un arpione, ma fu troppo lento. Il maglio di Nemesi lo colpì alla nuca e la sua hubris, la sua superbia primordiale, fu rigettata nella polvere. Fece per rialzarsi, stordito, ancora con l'arpione in mano, ma fu allora che si scatenarono le furie. Alicia gli si scagliò addosso, affondando i denti nella carne del suo braccio, e per quanto lui cercasse di strangolarla, non mollò la presa. È così che fanno le furie: attaccano e non lasciano la loro preda per nessun motivo finché non l'hanno trascinata all'inferno. Tirsa sollevò nuovamente il maglio e lo calò con forza sul cranio di Victoriano. Il rumore del colpo fu come quello di un cocco che si spacca. Victoriano cadde riverso a terra. Allora Tirsa afferrò l'arpione e glielo conficcò nel petto. L'ultima delle Parche aveva finalmente tranciato il filo della sua vita. Quella scena l'aveva già scritta qualcuno più di 2300 anni prima, si chiamava Eschilo, e la tragedia era quella delle Eumenidi.
1: Qui brilla l'orma dell'uomo, batti la traccia che addita la spia silenziosa. Come cani frughiamo la scia di sangue che goccia dal cervo trafitto. Ci ansima il petto dal massacrante lunghissimo sforzo. Gregge che migra, fummo dovunque nel mondo, varcando l'oceano con balzo senz'ali a braccare, rapide come nessuna vela. Ora è qui, intorno, curvo nell'ombra, c'è odore di sangue d'uomo.
0: Le donne abbandonarono il corpo di Victoriano sulla sabbia affinché l'alta marea lo portasse via. Corsero verso il punto di sbarco della scialuppa americana, dove Alicia si presentò con grande dignità al sottufficiale Kerr,

prima di salire a bordo della Yorktown, Alicia si lavò accuratamente con il sapone Ivory che aveva conservato nel baule, indossò i suoi abiti migliori di seta e su tutto la sua lunga collana di perle grigie. Delle oltre 100 persone che avevano vissuto sull'isola ne furono recuperate solo 11, 3 donne e 8 bambini. Le 3 donne erano Alicia Rovira Perron, vedova del capitano Ramon Arnaud, Tirsa Rendon e Altagracia Quiros. Quando la Yorktown sbarcò a Salina Cruz, sul molo c'era Gustavo Schultz. Non era mai andato via dal Messico e si era stabilito ad Acapulco tentando in ogni modo di tornare a recuperare Altagracia, senza riuscire a ottenere nulla in un paese sconvolto dalla rivoluzione. I due si sposarono e Schultz divenne una figura rispettata ad Acapulco, dove realizzò il primo acquedotto della città. Adottarono un bambino. Lei visse a lungo e per tutta la vita venne soprannominata la principessa della Casa dell'Agua. Milioni di granchi rossi si portarono via il cadavere di Victoriano, che non venne mai più ritrovato.

Grazie per aver ascoltato questa puntata di Mirabilia. Se volete sostenere il progetto o rimanere aggiornati sulle ultime novità, potete andare sul sito mirabilia.info. La nostra mail per contattarci è sempre podcastmirabilia@gmail.com. Grazie per tutto l'affetto e il sostegno che continuate a darci e alla prossima puntata.

I want my tea, them blue. I like my tea, them blue.

Spostò la gengiva, trapassa l'oscuro buio. Rosso abrasivo, ingoiato quando muoio.

0: cibernetico, scappo dalla dum dum dum. Balla su quest'album. E Francesco balla col chitarrista, se la sal. Ah, cibernetico, scappo dalla dum dum dum. Balla su quest'album. E Francesco balla col chitarrista, se la sal.
1: Prende rendezvous con i dubbi, il verde dei soldi. Guarda che non ci sta.

Pressure of wants and fears.

so delicate.

Okay.

Oh.

0: hear from you.
1: Waiting to hear.

0: Mario Papalà, mi piace un invece sa mamma. A mai amagato l'altro, vidi ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà è prego palà, mi piace un invece sa mamma. A mai amagato l'altro, vidi ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà è prego palà,
1: sa mamma è prego palà.

con massa senza scrupoli, l'odio fra i popoli, i forti sui deboli, che sono abili a crearsi alibi indimostrabili, che accampano ragioni futili ma incontestabili, che negano tutti i diritti ai propri simili, in nome di una giustizia propria degli uomini soltanto nella forma, non negli intenti. Sei grosso, ti rispetto, se no calci sui denti, diversi nell'aspetto, sia scritto in mille lingue, ma siamo libri di sangue, volumi di storia futura, diversa cultura, ma identica natura, inutile negarlo, questi sono i fatti, il prologo e l'epilogo è uguale per tutti, farabutti, politici corrotti, uomini dotti, mafiosi e poliziotti, non c'è spazio per nessuna distinzione, siamo tutti membri della stessa nazione, Zulu, quando un uomo è nudo e nessuno può dire se quest'uomo sia buono o cattivo, figurati se importa poi come si vesta, una bestia indifesa resta una bestia, chiamato a tutelare i diritti di chi è successo come Rodney King, colpevole del crimine di essere nato nero nella buia capitale dell'impero del denaro, colpo su colpo battuto come un polpo, legato in cappellato e trascinato per lo scalpo, documentato, l'hanno filmato, pagine d'odio scritte sul selciato, targate col sangue di un uomo innocente e impotente, che con quei bastardi non c'entrava niente, ma cara gente, quotidianamente succede anche a Cagliari, ma non si sente, lentamente, inesorabilmente, la sabbia del tempo ricopre la mente, ogni giorno, ogni mese, ogni anno, in tutto il mondo, la violenza comanda le azioni, di uomini e nazioni, sesso, razza, religioni, non mancano occasioni per odiare, ma dobbiamo ricordare, che siamo libri di sangue, pagine, pagine, pagine di sentimenti, emozioni, decisioni, ripensamenti, fitte, pagine scritte, anime trafitte, dal dolore di sapere che c'è chi non vuol capire che fa male a sentirsi e vedersi diversi, costretto a inscenare una farsa per mezzo di questo universo di sole comparse, percorso dall'odio o fingersi perso, mi rifiuto ad accettare questa logica contorta di chi non vuole amare, ma vuole giudicare dalla copertina una persona seduta in poltrona, individui come questi governano il mondo, lo sfondo si riempie di morte e sconforto, il rapporto si incrina, inesorabilmente discendiamo la china, già lunga è la lista, gli ottusi, soprusi, ma più passa il tempo più cresco gli abusi, su donne umiliate dai capi d'aziende, sei brava c'è il posto se no alzi le tende, su uomini nati lontano, troppo a sud per tenderli la mano, carcasse fumanti nei campi di sole, migliaia di gole gonfie di parole di dolore.

0: scrive, forza capitolo, urla per il cuore un povero le spranghe. Perché se libri di sangue, libri di sangue, siamo libri di sangue, siamo fatti di sangue, perché Cagliari è un enorme libro di sangue. Libri di sangue, siamo libri di sangue, noi siamo fatti di sangue, DJ Tatai è un grande libro di sangue. Siamo libri di sangue, solo di sangue, Frecchia e GMC è un libro di sangue, fatto di sangue, perché siamo libri di sangue, libri di sangue. Siamo libri di sangue, siamo fatti di sangue, nasciamo nel sangue, moriamo nel sangue, risorgeremo dal sangue, libri di sangue.
1: Grazie Cagliari. Grazie Cagliari. A presto.

Get him.

Mm-hmm.

E dove? Per dei guai? E se dove vai dovessi trovarne altri?